Ciao Song Radio di Chris Lessard sull'Out FM. Buongiorno a tutti ragazzi, qua c'è un caldo da morire. Siamo qua, Ventimiglia, Principato di Monaco e Francia, Cannes. Fa troppo caldo, sono 42 gradi di picco oggi. Beh, ascoltate

Show Song Radio di Chris Lesarde su Loft FM. Ragazzi, state ascoltando un po' di disco anni 70, dai, ravvivare un pochettino, rinfrescare l'ambiente, ci vuole, dai ragazzi, la mia musica, la vostra musica, siamo qua per voi, mi raccomando, al caldo, ciao.